0: Kad želiš da se opustiš, El Radio, El Radio na 97.4.
1: Che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che è.

0: Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974.
1: È un mondo difficile. È vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.